spettacolo a 23 ore. Prepara il vostro umile buon servitore. Vedrete le smanie del bravo pagliaccio e come si vede di caldendo il bellaccio. Vedrete di togliere marlaccio.

poi si calma, modo rendesi ai colpi di bastone. E il pubblico applaude, ridendo allegramente.

0: netto.
1: Almeno ti puoi risparmiare.
0: No, è qui che voglio dirtelo, è qui che voglio dirtelo. E tu m'ascolti.

0: di chiesa e allo spettacolo qui muove. Andiamo via, calmatevi.
1: Lascia di gente e dove? E dove?
0: Andiamo via, mia tenerla.
1: E dove?
0: Andiamo, arriva il pubblico. Mi spiegherete e voi deliderateli. Andatevi a vestir. Sapete, cagno, che violento a buon.
1: Infamia! Infamia!

colombi nel tenero fi tu arlecchina e a te vicina. Dite chiamando e sospirando aspetta il poverino. La tua faccetta mostrami che io vo' baciar senza tardar. Amor mi cruccia, amor mi cruccia, amor mi cruccia, mi

0: soli noi siamo e senza alcun sospetto orso proviamo.
1: Ah! Sei tu, bestia!
0: Quegli osso, sì.
1: E pagliaccio è partito?
0: E gli porti.
1: Ah! Che fai qui?

0: nostri. Ad obbligarti non riesco. No, non riesco.
1: Apri al fresco.